zakajžati. Ti boš pa doma ostala, ti boš pa doma ostala, ti boš pa doma ostala.